0: E anche Papetto, Papetto, Lenia, Lenia, Papetto.
1: No, no, no. No, non per... E bingo!
0: Anche Papetto, Papetto, Lenia, Lenia, Papetto.